dovrà riconsegnare quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio

misericordia vedrai, sarai contento. Dio di misericordia vedrai, sarai contento.